0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: È andata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni. Intanto io canto canzoni.

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Le parla per la prima volta concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti. Una sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola.

0: passa e bruci forte ancora. L'amore qui non passa mai, mai.
1: Ciao, sono Roma. Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

0: Rolling Stones.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

piace più. Se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ha senso chiedere agli amici chi ha la ragione. Se per te non vale un che siamo

0: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: buoni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: idea, dottor Scotti.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduta.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
4: odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Dopo un passaggio perturbato, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrati specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
4: I'm okay.

0: dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Buongiorno. In Liguria, sulla statale 28 del Colle di Nava, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pieve di Teco, strada statale 453 della Valle Arroscia, e prima dell'incrocio Colle San Bartolomeo. In Basilicata, sulla statale 93 Appulo-Lucana, c'è fondo stradale dissestato presso l'incrocio di Rapolla. Nelle Marche, sulla statale 362 Jesina, c'è una frana dopo l'incrocio Torre di Jesi e prima dell'incrocio di Osteria Nuova. In Emilia-Romagna sarà tratto chiuso in direzione Napoli, causa lavori in corso tra Fiorenzuola e Fidenza, dalle 21 del 24 agosto alle 5 del 25 di agosto, entrata consigliata verso Bologna-Fidenza. In Campania, sulla strada statale 162 del centro direzionale, ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalle 7 del 24 di agosto alle 18 del 1 ottobre tra Acerra e l'incrocio di Maranda. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi.

0: saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 18 agosto 2026. Amore per il tricolore, una notte fantastica quella di Larissa Iapichino dopo il trionfo nel salto in lungo agli europei di Birmingham. Ho messo le mani sul cuore, come tutti hanno visto, durante l'inno di Mameli, perché sono fiera di essere italiana. Larissa, Issa, bravissima e anche bellissima. Il furto delle opere di Antonello da Messina, tra indagini, novità, ma anche dubbi su queste novità, in una vicenda da chiarire al 100%, ma verrà chiarita? Bah! Uffa, l'AFA, AFA, settimana di transizione con temporali che fanno calare le temperature, in attesa di una perturbazione atlantica prevista tra poco. Comunque le vacanze, per chi ci va, per chi c'è, vanno avanti. Lo dice Emergency, la barca al largo della Libia, ci sono dei morti, salvati una cinquantina di migranti, e Trump insiste, le bombe su Oman se interferisce. Io bombardo tutti, dice il tycoon. Scaduto il tempo per i colloqui con l'Iran, aggiunge. Per quanto riguarda l'Iran, i negoziati sono fermi per i raid americani. Quindi è colpa mia, è colpa tua, intanto la guerra va avanti e i morti aumentano. Droni di Teheran sul Kurdistan iracheno, tanto per non farsi mancare niente. Droni di Kiev anche in questo caso, a manetta su Russia, Mosca mira ai porti, attacchi incrociati Russia, Ucraina, e qualcosa arriva anche nell'Europa di qua, tipo il drone sulla Romania. Etna, un trentenne americano, cosa fa sto qua? Entra nella zona vietata per raggiungere la vetta del vulcano. Evidentemente voleva vedere benissimo tutto. E sì, purtroppo lo sventurato è morto colpito da un fulmine durante un temporale. Il lavoro. La CNA rileva che la durata lavorativa in Italia è tra le più basse dei paesi europei, mentre il divario di genere è il maggiore. La Vitola parla da Re Bibbia, dice: sono pentito per aver inguaiato mio fratello Ranucci, illegale in carcere per incontrare il suo assistito in vista dell'udienza del riesame. Ranucci, La Vitola, chi dice la verità? Bah, dice Lino Guanciale, il bravissimo attore. Io a mio figlio Pietro sono pronto ad insegnare la capacità di ammirare e stupirsi. Gli incontri che ho fatto sono riusciti a tenere vive le mie riserve di stupore. Sì, interessante, capito tutto, bravo Lino. Lo sport, il calcio, Coppa Italia, ecco il quadro degli ottavi contro le big al 16 e al sedicesimi, e poi si giocherà a settembre 2 e il 15. Dunque, Genoa Sud Tirolla, Mantova Palermo, Torino Monza, Cremonese Parma, Cagliari Verona, Sassuolo contro Frosinone, Udinese contro Venezia, e Pisa se la vedrà con la Fiorentina. Un bel derby. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Spero che...
3: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Alla scadenza del memorandum Iran, Trump minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se si mette di mezzo, dice, lo bombarderemo senza pietà. Netanyahu gela a Kushner, nessun ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. Il presidente americano esorta Israele a interrompere il raid sulla striscia. L'inviato americano Tel Aviv non ostacoli la pace. Attentato a Ranucci, la vittola ha pentito di aver messo in guerra il giornalista, farà dichiarazioni spontanee la prossima settimana davanti al tribunale del riesame. Il governo mantiene la sospensione di Schengen con la Spagna, ottiene e attende di poter escludere rischi. Dialogo in corso con la Germania per il trasferimento dei dublinanti. Femminicidio nel veneziano, uccide la ex, si suicida. Aveva già tentato di strangolarla e lei lo aveva denunciato 4 mesi fa. A dare l'allarme la madre della vittima. Omicidio a Roma, ucciso in strada un 24enne a Tor Sapienza. La vittima colpita all'addome è morta in ospedale. Si ipotizza un regolamento di conti legato al mondo della droga. In Spagna sono ancora gravi le condizioni del giovane 21enne aggredito fuori dalla discoteca a Barcellona. Sequestrati i video dei locali vicini e sentiti testimoni. Calciomercato, al Milan arriva oggi Moreira dallo Strasburgo. La Juve annuncia Lukumi e chiude per vicario. Roma, Rodrigo Mora è fatta, firmati i documenti per il trasferimento.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del Digitale Terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Buongiorno. In Basilicata, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, corsia chiusa a causa frana dopo l'incrocio Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco, strada statale 585. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è stato un incidente sullo svincolo di Rogliano Grimaldi, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Emilia Romagna, sulla strada

0: statale 16 Adriatica c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio Savio in direzione incrocio Padova. In Sicilia, sulla statale 514 di Chiaramonte, traffico rallentato causa lavori di manutenzione sull'incrocio Santa Domenica, strada statale 194 Siracusana. Nel Veneto, sulla statale 47 della Valsugana, vi segnalo materiali dispersi sull'incrocio Carpanè, direzione incrocio Canova, strada statale 12 della Betone e del Brennero. Sulla statale 693 dei laghi di Lesina e Varano, in Puglia, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Cagnano Varano, statale 89 Garganica, e prima dell'incrocio di Carpino in direzione all'allacciamento strada provinciale 52 Vico del Garganico. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella degli altri.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti!
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglia Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i Big della Politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Tortuga Beach di Rimini. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico.
6: Dai, prova Mavostay. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostay. In farmacia o su mavostay.it. Mavostay. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: A me piace mangiar bene.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che Lucio.
1: E Lucio Corsi va benissimo per augurarci il buongiorno. Volevo essere un duro buongiorno, bentrovati, sento profumo di caffè, che credo sia un po', come dire, il menù della mattinata, del risveglio di tanti vacanzieri, ma anche di tante persone che sono rimaste a casa. Buongiorno e bentrovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Ilaria Cappelluti, in questo momento sono le 9:01.

0: più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Alla scadenza del memorandum su Iran, Trump minaccia all'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se si mette di mezzo, dice, lo bombarderemo senza pietà. Netanyahu gela Kushner, nessun ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. Il presidente americano esorta Israele a interrompere il raid sulla striscia. L'inviato americano Tel Aviv non ostacoli la pace. Attentato a Ranucci, la vittola ha pentito di aver messo in guerra il giornalista, farà dichiarazioni spontanee la prossima settimana davanti al tribunale del riesame. Il governo mantiene la sospensione di Schengen con la Spagna, ottiene e attende di poter escludere rischi. Dialogo in corso con la Germania per il trasferimento dei dublinanti. Femminicidio nel veneziano, uccide la ex, si suicida. Aveva già tentato di strangolarla e lei lo aveva denunciato 4 mesi fa. A dare l'allarme la madre della vittima. Omicidio a Roma, ucciso in strada un 24enne a Tor Sapienza. La vittima colpita all'addome è morta in ospedale. Si ipotizza un regolamento di conti legato al mondo della droga. In Spagna sono ancora gravi le condizioni del giovane 21enne aggredito fuori dalla discoteca a Barcellona, sequestrati i video dei locali vicini e sentiti testimoni. Calciomercato, al Milan arriva oggi Moreira dallo Strasburgo, la Juve annuncia Lukumi e chiude per vicario. Roma, Rodrigo Mora è fatta, firmati i documenti per il trasferimento.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi martedì 18 agosto 2026 ed è Santa Elena. Luca Guardi in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo al volo le nostre stelle. Ariete, di tanto in tanto bisogna fare i conti con la realtà, che spesso è ben diversa da quella immaginata. Mettete quindi in conto un possibile ostacolo, una delusione, un'uscita di denaro inaspettata. Troverete sostegni adeguati per rendere più solido il vostro legame. Toro, un piacevole incontro vi farà sognare ad occhi aperti e sarete tentati di mandare all'aria tutto il resto. In casa otterrete il consenso che tanto speravate e i familiari sosterranno i vostri progetti. Sarà però necessaria una piccola bugia, ma a fin di bene. Gemelli, sarete ottimi promotori di voi stessi, dispiegando tutta la vostra eloquenza e intrecciando relazioni negli ambienti più giusti. Riceverete un invito e non mancherà l'occasione per mettere alla prova la vostra abilità di conquista. Cancro. La presenza di Marte nel vostro segno indica tensione e vivacità, ma anche tanta passione. La vostra voglia di vivere sarà esplosiva, controllate le emozioni e non fatevi influenzare dagli altri. Un ritorno di fiamma sarà possibile. Leone, il sole, il riposo estivo e il divertimento vi ricaricheranno di energie e vi consentiranno una buona ripresa fisica. Farete incontri inaspettati, molto gradevoli, ma saranno solo parentesi rosa per il vostro cuore, che richiederà molta più chiarezza nei rapporti. Vergine, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingeranno di sfumature gradevoli e la giornata avrà un andamento più vivace. Potrete sciogliere quei nodi che da tempo vi tenevano in una posizione di scomoda incertezza. Bilancia. Si prevede una bellissima giornata estiva per la maggior parte di voi, soprattutto per chi tiene di più al lavoro e alla carriera. Andranno benissimo anche l'amore, la vita di coppia e le amicizie, in special modo quelle iniziate da poco tempo. Scorpione. Con la luna nel segno vi riuscirà molto facile inventare una piccola astuzia dagli utilissimi risultati. Farete conoscenze interessanti tra le amicizie o i rapporti di vicinato, con vivace ma costruttiva dialettica. Controllate una delicata faccenda familiare. Sagittario, l'amore e la vita di coppia andranno bene, ma riscontrerete qualche problema nel giro delle amicizie. Pianificate una breve escursione con il partner per ritrovare il sorriso. In questa giornata è praticamente vietato pensare al lavoro. Capricorno, il passaggio della luna nel segno amico dello scorpione sarà un vero toccasana per portare a termine gli impegni più pressanti. Pratici, efficienti e rapidi nell'agire, vi impegnerete per fare ordine nella vostra vita, eliminando il superfluo. Acquario, dalle scelte che farete dipenderà il vero salto di qualità nella vostra scalata al successo e nella realizzazione dei vostri più segreti desideri. Non si escludono opportunità per concludere buoni affari e passare momenti di grande trasporto affettivo con la vostra dolce metà. Pesci. Avrete le attenzioni di una persona nei confronti della quale provate una certa attrazione. Beh, approfittatene. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una telefonata molto attesa. Fatevi trovare pronti, anche se siete in vacanza. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Vi ricordo che il nostro oroscopo è preparato dal grande mago di Parigi. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

notte chiuserò gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Chiedetemi di una poesia in musica e io vi parlerò proprio di Francesco De Gregori e la donna cannone. Prima ancora Noemi con Tu cosa fai questa sera? Buongiorno, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete in compagnia di Lara Cappelluti. Anche questa mattina ci passiamo 3 ore insieme fino a mezzogiorno, lo facciamo nel meglio della musica italiana e lo facciamo anche con il migliore dei punti di inizio, di partenza, mi verrebbe da dire. Perché? Perché non si fa in tempo a arrivare, che già ci sono tante persone che scrivono al 331-995-0095 per festeggiare. In agosto io credo che quelli che fanno i compleanni in agosto vadano trattati sempre un filino meglio, perché sono quelli che di solito fin dalla scuola tutta sta gente intorno non ce l'avevano, cioè sono i compleanni più difficili da organizzare perché stanno tutti in vacanza, qualcuno sta lavorando, poi crescendo si sa, le cose si complicano, quelli di agosto, che poi sono i leoni, vanno accarezzati particolarmente. Quindi cominciamo da subito, innanzitutto bellissimo messaggio che mi arriva da nonno Pasquale e nonna Rosa, che vogliono fare gli auguri a una nipotina, Aurora, compie 10 anni, augurissimi, ma che bella che sei, vedi che partono anche i fuochi d'artificio, 10 anni sono importanti, eh. Poi ancora c'è chi ha 18 anni, credo che sia sì, Michele, e in questo caso è zia Antonella da Bitonto, che è un posto che io adoro particolarmente, sono stata milioni di volte, auguri al neo 18enne. E poi c'è addirittura gli auguri che arrivano da un ufficio, auguri alla nostra collega Lina, belli gli uffici quando sono aperti ad agosto e si vogliono tanto bene al punto che si fanno gli auguri. Quindi cominciamo festeggiando, cominciamo concretamente da voi quando volete, non per forza soltanto festeggiando, ma anche per condividere quelli che sono i momenti di questo martedì 18 di agosto. Per il resto è tutta musica stragarantita. Ne volete una prova? Malika Ayane, una possibilità.

0: È stata proprio lei a raccontarlo che questa canzone è proprio il frutto di bellissime giornate di studio. Quali sono le belle giornate di studio? Quando hai la buona compagnia. Tant'è vero che è stata scritta con Paolo Antonacci, con Davide Simonetta, e tra le firme c'è anche quella di Pacifico. Malika Ayane, una possibilità. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, sono troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore, prima ancora Le Vibrazioni con Vieni da me. Buongiorno, ancora ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Ilaria Cappelluti e un po' ce la dobbiamo raccontare, la non buffa ma bella storia della famiglia Anania, che è la famiglia di Catanzaro. Voi direte: ma perché stiamo parlando di una famiglia? Perché poco poco è la famiglia in vacanza più numerosa d'Italia, mi sentirei di affermare. Allora, stiamo parlando di innanzitutto una famiglia davvero la più numerosa d'Italia, perché tra madre, padre, figli, generi, nuore e nipoti, sono anche arrivati quattro nuovi nipoti, erano in 28, adesso sono in 32. Non vivono ovviamente tutti quanti insieme, anche perché insomma famiglia bella ma anche meno, ma ci tengono tantissimo a riunirsi per le vacanze. Quindi per l'estate scatta questa operazione del "e come si fa quest'anno e dove andiamo in 32 compatti". Allora, il capofamiglia naturalmente ha raccontato un po' di quelli che sono i piccoli segreti sia del viver quotidiano, cioè con una famiglia così numerosa, dice, la cosa principale è avere un ordine quasi marziale, sembriamo il servizio militare, cioè ognuno in casa il suo ruolo, ognuno in casa i suoi orari, anche perché è un attimo che diventa un caos. Ma in vacanza ovviamente alcune scelte diventano obbligate, quindi casa in affitto per poter gestire la vicinanza, la presenza di tutti e 32, che poi immaginati, c'è il nipote che va d'accordo col cuginetto, che poi dopodiché però vuole stare con la nonna, e insomma si sa, le famiglie funzionano così. E la cosa più divertente è che molto spesso, soprattutto per quanto riguarda guarda la vita da spiaggia, tendono a popolare la spiaggia libera. Quindi da un lato c'è un vantaggio, perché in 32 persone praticamente ognuno porta qualcosa e non ti devi preoccupare. Ma c'è anche il contro, cioè parecchi li hanno scambiati per colonia. Sono troppi, sono tantissimi e magari ci stanno ascoltando, quindi che fai? Non li saluti? Certo che li salutiamo tra l'altro con un gran bel pezzo, il comico Sai che risate, sto parlando naturalmente di Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono stato anche

0: maledetto me.
1: Le canzoni, quelle che accompagnano bene i chilometri. Fulminacci mi dà sempre questa idea, perché ce l'ha quella leggerezza e poi ti racconta sempre belle storie. Maledetto me, ritrovato su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito di chilometri, devo dire che ce ne sono parecchi che continuano a viaggiare, che uno pensa ma saranno partiti tutti lunedì, avranno risolto le pratiche la domenica, quelli che tornano, e invece no, sono tutti in viaggio anche di martedì, le gioie che agosto ti dà. Per esempio Gaia e Andrea in questo momento sono in viaggio per la Francia, che bello, mi dite Francia, mi rendete subito felice, e naturalmente sono in nostra compagnia, ci mandano un abbraccio. Matteo da Alatri si dice che ci ascolta sempre, parte di, lui è preciso, parte con buon martedì Ilaria, se volevo sempre dire ok, noi stiamo sul pezzo. E poi c'è anche chi commenta giustamente quelle che sono poi le parole bei testi della musica italiana. Purtroppo non si firma l'amico o amica che scrive: beh, se parliamo di poesia in musica, anche Margherita del grandissimo Cocciante, che fai, la butti via? No, ma attenzione, se cominciamo a parlare di poesia in musica non ne veniamo fuori. È Natale per quando abbiamo finito di parlarne, e forse non basta. C'è Rose Villain, questa è Click Boom.

0: buongiorno Ilaria, purtroppo per me le vacanze sono terminate, domani si ritorna in ufficio con poca voglia. E poi aggiunge: però ci siete voi che siete un'ottima compagnia, buon gustaio. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
3: No, ho solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
7: Piacere, Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: E almeno idealmente questa mattina ci siamo seduti tutti quanti al Bar Igea di Genova a goderci la compagnia di Gino Paoli e quattro amici. Prima ancora c'era Ernia con Berlino. Ancora buongiorno, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, sono Musica Italiana e Ilaria Cappelluti con voi. E perché no, spostiamoci verso Napoli, va, dove Gigi D'Alessio si sta godendo un po' l'estate, poco prima di quello che sarà il tour nei palazzetti che comincerà sabato 14 di novembre al Palazzo dello Sport di Roma. O per tutte quante le date, io ve lo ricordo sempre, c'è un sito di riferimento non solo per Gigi D'Alessio ma proprio per tutte le date di tutti i live, ed è radioitalia.it. Nel frattempo, tra le altre, giusto ieri ha fatto una capatina su social. D'altronde ieri si festeggiava il compleanno di un grandissimo della musica italiana, ovvero di Mogol, il suo 90° compleanno, e quindi anche lui si è unito al coro dei tanti musicisti, peraltro loro hanno anche collaborato, quindi si è unito al coro per fare gli auguri a quella che lui ha definito la leggenda della musica italiana. Beh, vabbè, non ha torto. Non gli si può dire nulla. C'è proprio lui, Gigi D'Alessio, questa è mezza verità.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: Quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Forse

È Primavera in anticipo il titolo dell'album da cui abbiamo estratto Invece No di Laura Pausini, qui a Radio Italia, solo musica italiana, dove sono le 10:01.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buona martedì 18 agosto 2026. Primati, beh, poco invidiati. Il lavoro, la CNA rileva che la durata lavorativa in Italia è tra le più basse dei paesi dell'Unione Europea, mentre il divario di genere è il maggiore. Tutta questa Europa, tutta questa unità, cosa porta? Che le differenze in fatto di economia, soprattutto se ci sono, restano ben evidenti e andrebbero esaminate e superate. Prova a sedare una lite tra fratelli e viene accoltellato dal figlio. Per fortuna non è grave, il 21enne è arrestato dai carabinieri in provincia di Napoli. La ferita è stata inferta alla gamba, una terribile vicenda familiare. La vendemmia è già qua. Gioca d'anticipo per il caldo e abbandona la corsa al primato produttivo. Toscana e Abruzzo sono tra le prime regioni a mettere un tetto salvavalore alle rese. C'è massima attenzione per un settore che resta vitale per l'economia italiana, quella del vino. Dice la simpaticissima

0: Bravissima Chiara Francini. Io voglio dire la verità, e la verità è che ci si netta e ci si accetta. Sì, se si capisce quello che vuol dire. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner ha fatto tappa nuovamente sotto la Mole a Torino. Il campione azzurro ha in programma altri accertamenti alla J Medical. Il tennista, infatti, subito dopo aver spento le 25 candeline, è ripartito per Torino immediatamente per sottoporsi ad ulteriori controlli al ginocchio destro nelle strutture all'interno dell'Allianz Stadium della Juventus. La presenza di Jannik, il numero uno al mondo del tennis alla prossima edizione degli USA Open, infatti, a questo punto è ancora in dubbio. Gli esiti dei controlli daranno la sentenza definitiva sulla sua partecipazione o meno a New York. Ma a preoccupare i tifosi è soprattutto il fatto che questi, chiamiamoli disturbi, problemi fisici di Sinner, che è giovanissimo, continuano a manifestarsi ogni tanto. E questo fa preoccupare i tanti ammiratori del bravissimo campione del tennis. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali concentrati specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, fammi sentire Radio Italia.

Gaia con Bossa Nostra e prima ancora Tiziano Ferro con E fuori è buio. Buongiorno, bentrovati a Radio Italia, solo musica italiana. Ilaria Cappelluti con voi e una bella storia che arriva in vista del campionato europeo di volley femminile che partirà sabato e che è particolarmente importante perché le azzurre cercheranno un po' di fare il tris dopo le Olimpiadi, i mondiali, sai com'è, ci sta bene, no? Allora, è successa questa cosa: l'allenatore Velasco ha voluto fare un regalo a tutta quanta la squadra prima della partenza. Al grido di allenare la mente è importante quanto allenare il corpo, ha pensato bene di regalare ad ogni giocatrice due libri.

0: scelti personalmente da lui. Allora, alcuni titoli sono diventati già pubblici, quindi sappiamo per certo che nel novero delle scelte c'è L'amica geniale, Elena Ferrante, poi ci sta La casa degli spiriti dell'Allende e poi Per chi suona la campana di Hemingway. Ma mi piace tanto questo progetto di, come dire, promuovere a prescindere da tutto entrambi gli allenamenti, che fanno davvero davvero bene, chi potrebbe mai dir di no? E allora la giro a voi questa domanda: allenate mente e corpo in che modo? O mi raccomando, cose semplici, ci servono cose. Come vi allenate fisicamente, come vi allenate invece mentalmente? 331-995-0095 tra gli allenamenti che secondo me meglio fanno al nostro cervello e anche al corpo. Se ti affidi il ritmo, c'è sicuramente la musica e noi abbiamo pronto un Disco Italia.
1: Disco Italia è Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Ma

0: Bye bye Annalisa, ritrovata questa mattina qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La bellezza di ritrovare in un martedì mattina qui su Radio Italia solo musica italiana il maestro Lucio Dalla con Ciao e prima ancora Samurai J con Flamenco Paranoia. Ancora ben trovati da Ilaria Cappelluti. Si parla di allenamento che riguarda tanto la mente quanto il corpo. Se possibile, mi piace pensare che l'estate sia forse la stagione che per elezione ci permette, tra una serie di facilitazioni, insomma, tra l'avere più tempo quando non fa un caldo micidiale, anche l'avere comunque un po' di sole, un po' di aria fresca, la possibilità di fare al meglio entrambe le attività, perché poi vanno portate di pari passo, tanto mente quanto corpo. Al 331-995-0095 sono arrivati i vostri messaggi e devo dire che qualcuno tira fuori dei modi di allenare soprattutto la mente che mi piacciono parecchio. Allora cito Monica di Trezzo che dice allora io alleno mente e corpo ballando, preferibilmente latino, però qualsiasi musica mi va bene, che tra l'altro è uno degli allenamenti consigliati da ogni punto di vista, perché già il ballare da solo fa bene non soltanto al corpo, insomma sono tante le calorie che si vanno a bruciare, si va, come dire, a tonificare un po' tutto, la circolazione migliora, ma poi migliora anche l'equilibrio, quindi migliora anche in qualche modo lo stato della nostra mente e ricorda la memoria corporea. Poi cosa fa lei per allenare la testa? E lì mi piace un sacco, ripete i testi delle canzoni. Allora Monica, mi permetto di darti un consiglio, aggiungo un elemento, magari tu già lo fai, però se lo fate a voce alta non solo fa benissimo ricordare i testi, vale per le poesie, vale per le canzoni, ma se lo fate a voce alta fa tantissimo bene anche al modo in cui si parla, perché si scalda anche un'altra parte delle articolazioni che abbiamo nel corpo, cioè quella con cui parliamo, e quindi ne viene fuori, come dire, un bel lavoro d'insieme. Alla fine avrete voci migliori, modo migliore di parlare, il corpo sta bene perché ballare fa scaricare tantissimo stress, ed immersi nella musica avete fatto anche un bel ripassino di canzoni da ascoltare. Niente, niente male. A proposito di allenamenti buoni per la mente, per il corpo forse un filo meno, andiamo al cinema.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Anche a 20 anni si muore, poetico Blanco, ritrovato qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora ben trovati dai Re Cappelluti. Noi stiamo seguendo il Giova Giro, ovvero questa pedalata meravigliosa lungo tutta quanta l'Italia che Jovanotti sta facendo tra una tappa e l'altra del Giova Summer Beach Party. Quindi in questo caso ha raggiunto Matera in bicicletta, però prima ha fatto una tappa ad Altamura, che possiamo serenamente chiamare capitale italiana del pane, ed è andato dalla signora Graziella che gli ha preparato delle bruschette con olio, pomodorini, sale e origano, che a me già solo a dirlo mi viene l'allegria nel cuore proprio. Pane cotto in forno del 1300, che ovviamente un tempo veniva utilizzato da tutta quanta la popolazione di Altamura, e tra l'altro ha ringraziato le nonnine che gli hanno sfornato questo pane meraviglioso cantando Bella. Jovanotti tra l'altro il 27 settembre compirà 60 anni, e quindi insomma si è messo lì a cantare prima il suo pezzo e poi un po' di musica popolare. Insomma è stato un momento di ottimo cibo, bellissima italianità e, perché no, tanta poesia, quella della musica che Jovanotti porta con sé. Noi ce l'abbiamo pronto, però non con Bella, con tutto l'amore che ho. Eccolo.

0: Sarà perché l'abbiamo ascoltato per la prima volta a Sanremo, ma è rinfrescante quando lo ascolti. Saif, tu mi piaci tanto, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

che poi ti partono questi pezzacchioni e chi è che resiste dalla tentazione di cantarli, che non importa più se sei intonato, non importa, la canti e basta. Vasco Rossi, una canzone per te qui su Radio Italia, solo musica italiana, dove sono le 11.

Eros Ramazzotti, Max Pezzali, come nei film, e prima ancora Francesco Gabbani con Viva la Vita. Ben trovati, buongiorno, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Ilaria Cappelluti, ne parlano sempre di più, quindi sento il dovere di parlarne anche io, anche perché insomma sono arrivate un po' di novità. Parliamo dell'amico ChatGPT, l'intelligenza artificiale che dovrebbe in qualche modo migliorare la nostra condizione di vita, a prescindere da quelle che possono essere tutte le paranoie che sorgono naturali, ci sostituirà, non lo so, è tutto in trasformazione. Una cosa sicuramente sta cambiando. Vi faccio l'esempio specifico delle coppie. Sempre più coppie, soprattutto quelle in crisi, tendono a chiedere consiglio proprio all'intelligenza artificiale su come gestire una separazione, su come gestire la crisi o, peggio ancora, come gestire un divorzio. Ora, l'intelligenza artificiale, capiamoci, innanzitutto non ce l'ha, sebbene la possa fingere formalmente, l'emotività per affrontare questioni così profonde, così personali. Ma poi, cosa molto più importante, se fate anche un piccolo test così per divertimento inventando una storia, vi accorgerete che è tutt'altro che imparziale allo stato attuale, cioè tende a dare ragione a chi fa la richiesta. Per cui se tu sei, non so, la lei della situazione, sei lì che critichi i comportamenti di lui, l'intelligenza artificiale rafforzerà questa tua volontà, perché è abituata a fare questo, cioè a cercare di aiutarti a svolgere il compito che tu già ti sei dato. Così cosa avviene? Questo è il dato veramente che lascia un po' perplessi. In America è talmente tanto abusato questo fenomeno che si stanno introducendo delle norme di legge che definiscono l'intelligenza artificiale quasi come se fosse una terza parte delle relazioni. Ovviamente non possono e non verrà mai equiparata alla presenza degli esseri umani, ma ne riconoscono il potenziale impatto, quindi bisognerebbe stare molto molto attenti. Vale per noi che siamo degli adulti, varrebbe per 300 quando pensiamo magari ai nostri figli, ai più giovani che affrontano le prime crisi. E si sa che quando si parla di amore, si parla di sentimenti, è lì che di solito abbiamo le maggiori curiosità e non smettiamo mai di parlarne, quindi facciamoci caso, stiamoci attenti che è importante. C'è zucchero, è un peccato morire.

Irama, Cavana e prima ancora Zucchero con È un peccato morire. Ancora ben trovati su Radio Italia, solo musica italiana. C'è Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno, al 331 995 0095. Monica, che a proposito di intelligenza artificiale ci scrive: sto ascoltando proprio quello che dite sull'intelligenza artificiale, è vero che tende a dare ragione a chi fa la richiesta, ma è anche vero che se impariamo a usarla, l'intelligenza artificiale, con alcuni comandi, quindi sapendogli dare delle indicazioni esatte, diventa anche via via non solo imparziale ma appunto un semplicissimo valido aiuto di supporto. Ma guarda, su questo non c'è dubbio, cioè l'ultima delle idee che credo si possa avere ormai giunti nel 2026, in cui tutto ci parla di un cambiamento che ormai è alle porte, è essere contro. L'unica cosa è appunto rendersi veramente edotti, cioè capire davvero come funziona, e soprattutto, posso dirlo, essere anche un po' gelosi. Cioè ci sono delle scelte della nostra vita che ci riguardano talmente tanto personalmente che non le demandiamo alle persone più care, non le demandiamo alle famiglie, non chiediamo agli amici, o meglio chiediamo agli amici, però poi alla fine della fiera facciamo come vogliamo noi, no? Ed è giusto, le decisioni che riguardano il cuore, le decisioni che riguardano il nostro piacere, le decisioni che riguardano, che ne so, che musica ascoltare, ma la chiedo all'intelligenza artificiale, ma mai. C'è Alessandra Amoroso, comunque andare.

0: Comunque andare, Alessandra Amoroso, tanti gli amici che stanno andando, che mandano messaggi, che ci raccontano di viaggi, di ande e riande in giro per la bellissima Italia. Restate con noi, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Businessman, dito nella piaga, prima ancora Lazza con 100 messaggi, ancora ben trovati, Radio Italia, solo musica italiana, basta nominarla l'intelligenza artificiale ed è subito che parte più di qualche perplessità, ma anche per fortuna qualche esperto che ci scrive al 331-995-0095. Ci scrive Massimo che dice: io sono un esperto di intelligenza artificiale e vi scrivo dalle Canarie, ci lavoro da 5 anni. Ora, la cosa veramente difficile da spiegare agli utenti, mette tra virgolette in maniera molto gentile, normali, ovvero tutti noi altri, è l'esatto funzionamento di un'intelligenza artificiale. Cioè, una volta che si è capita, è fantastica da usare, però se non conosci la materia, il rischio più grande che corriamo proprio attivamente sono le allucinazioni che l'intelligenza artificiale può dare, e sono davvero molteplici. Massimo, grazie, perché poi dopo i contributi di chi magari è avanti a noi nella conoscenza è davvero il contributo tanto tanto importante. Ora passiamo da una cosa che ci terrorizza, ci lascia un po' perplessi perché richiede ancora una preparazione, ad una cosa antichissima, se vogliamo anche semplice, una soluzione semplice la chiamerei. È la storia di questa donna inglese che è riuscita a realizzare un sogno semplicemente guardandosi attorno. È classica, classica storia del fai il meglio che puoi con quello che hai. Dunque, lei aveva in progetto di fatto un trasferimento, quindi per racimolare il denaro sufficiente a cambiare vita si è affidata a una delle più note piattaforme di rivendita di abiti usati. Ha messo insieme un po' di cose: abbigliamento sportivo di quelli tecnici ben fatti, completo elegante di fratello, scarpe da ginnastica, abiti di marca, insomma ha raccimolato tutto. Nell'armadio c'è rimasto pochissimo, l'essenziale, che se vogliamo è anche meglio, perché nel frattempo ha raccolto talmente tanti soldi da potersi trasferire a Sydney in Australia, che era la sua città dei sogni da sempre. Quindi diciamo che da questo punto di vista l'armadio sgombro poteva essere utile anche per avere una valigia vagamente più leggera. Fare il meglio che si può con quello che si ha sono sempre belle cose da ricordare. C'è Ligabue, questa Siamo chi siamo.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno,

Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari qui su Radio Italia, solo musica italiana, ancora ben trovati, l'Aere Cappelluti con voi fino a mezzogiorno, e che fortunati che saranno,

0: ancora tanti auguri a Daniele Silvestri. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani.

0: la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
1: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, prima ancora Diodato con Fai Rumore, ancora ben trovati, Ilaria Cappelluti con voi, ancora per un po' di tempo qui a Radio Italia Solo Musica Italiana. Dunque, le canzoni di Ultimo non vanno mai in vacanza, ce la possiamo raccontare questa cosa? Perché ci sono più di tante da raccontare. Allora, l'ultimo singolo, Romantica, è stato premiato con il disco d'oro e il suo album Altrove del 2024 è arrivato addirittura al secondo platino. Nel frattempo sta facendo parlare tantissimo di sé un video che ha girato sul web in cui di fatto una ragazza raggiunge a nuoto la barca su cui si trova Ultimo, ci sale sopra e lo abbraccia, e uno già lì potrebbe dire ah però, cioè vale come invasione di vale invasione di barca, non lo so. E era già successo, era successo nel 2024, in questo caso lo aveva fatto un ragazzo nuotando fino all'imbarcazione di Ultimo, e qui siamo proprio di fronte a tecnicismi incredibili, con lo smartphone in mano. Allora, io nuoto abbastanza bene, ma con lo smartphone in mano nuotare... Ma possiamo dirci che comunque i fan di Ultimo hanno una grande acquaticità? Questa la dobbiamo prendere per buona. E a proposito, visto che ne abbiamo parlato, ce l'ascoltiamo insieme. Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Io mi sa che mi prendo una licenza poetica direttamente da Antonello Venditti, invece di benvenuti in paradiso dico benvenuto in paradiso, caro Valerio da Roma, che ci scrivi e dice: sto tornando dalle vacanze in Calabria e per la prima volta viene obbligato dai suoceri Fabio e Valeria ad ascoltarci, ma tu dimmi cosa devo leggere. Poi però aggiunge: devo dire che è stata un'ottima scelta, quindi veramente ben arrivato nel gruppo, contiamo resterai con noi. E dice: volevo mandare un saluto alla mia ragazza Ludovica e alla sorella che ha un nome bellissimo, si chiama Ilaria, e in più scopro che il suocero ha detto che è partita la scommessa in macchina, dice, tanto non lo leggeranno mai il tuo messaggio. E vabbè, un po' ciascuno, no? È la prima volta che ci ascolta, facciamo un regalo volentieri. Dunque, io devo fare una marea di cose. Allora, innanzitutto ringraziare Paolo Guarnieri, che è stato con me in regia tutta la mattinata, Andrea Dazza e Simone Bernardi, che sono con me in regia, quindi la grande squadra di Radio Italia Solo Musica Italiana. Salutiamo fin da qui l'uomo che nel Mar Ligure ci spiegherà e svelerà la classifica italiana, ovvero il capissimo Mario Volanti. Prima c'è l'informazione con Sky TG24. Per quanto riguarda me, Ilaria Cappelluti, appuntamento confermato a domani mattina alle 9. Che rimane da dire? Ah sì, a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 12 e 3 minuti. Ciao!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Alla scadenza del memorandum Stati Uniti-Iran, Trump minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se si mette in mezzo lo bombarderemo senza pietà. Netanyahu gela Kushner, nessun ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. Il presidente americano esorta Israele a interrompere i raid sulla striscia. L'inviato americano Tel Aviv non ostacoli la pace. Attentato a Ranucci, la Vitola pentito di aver messo nei guai il giornalista, farà dichiarazioni spontanee la prossima settimana davanti al tribunale del riesame. L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, cancellate tutte le restrizioni. Furto d'arte a Messina, trovato un furgone sospetto, forse usato per portare via i quadri, caccia al basista, tra le ipotesi quella di una banda straniera. Femminicidio nel veneziano, uccide la ex e si suicida, aveva già tentato di strangolarla, lei lo aveva denunciato 4 mesi fa, a dare l'allarme la madre della vittima. Omicidio a Roma, ucciso in strada un 24enne a Tor Sapienza, la vittima colpita all'addome e morta in ospedale, si ipotizza un regolamento di conti legato al mondo della droga. Il calciomercato, al Milan arriva oggi Moreira, dallo Strasburgo la Juve annuncia Lucumi e chiude per Vicario. Roma Rodrigo Mora è fatta, firmati i documenti per il trasferimento.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia Solo Musica Italiana. Okay.

Buongiorno, buongiorno cari amiche, cari amici all'ascolto, anche oggi sono con voi per raccontarvi un pezzo di classifica. Oggi è martedì, l'ho spaccato numero 2, le posizioni che vanno dalla 16esima alla 13esima, siamo a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito qui in Liguria. Vi dico subito che al numero 16 dall'altro ieri ci sono Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La testa gira. Aia!

termina qui lo spaccato numero 2. Vi rinvio a domani per lo spaccato numero 3. Domani le posizioni che vanno dalla 12ª alla 9ª. Dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, che è qui in Liguria. Che meraviglia, Liguria. Con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito, resterà con me ancora questa settimana e la prossima. Un saluto e a domani. Ciao, ciao, ciao.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Starter Pack.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: scattare una foto.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Perché per stare bene

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora e ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh. Buon pomeriggio, sono Antonio Montieri. Anche oggi ci terremo compagnia fino alle ore 16. Prima c'è Augusto Abbondanza, quando a Radio Italia solo musica italiana. Sono le 13.03.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Ancora un rinnovato cordiale, buon martedì 18 agosto 2026. Specchio, specchio delle sue brame, il più falso del suo reame. Attenzione, ne hanno inventata una top. Il primo specchio bugiardo, infatti non riflette esattamente le immagini, ma le immagini che riflette sono diverse dall'originale. Ma dov'è che si compra uno specchio così? Infatti trasforma, ad esempio, un 1 in 8 o un cappello in una borsa. In futuro potrà nascondere oggetti. Ma la domanda vera è: che te ne fai di uno specchio così? La CNA, parliamo di lavoro, rileva che la durata lavorativa in Italia è tra le più basse dei paesi dell'Unione Europea. Ad aggiungere un'altra notizia negativa, il divario di genere è il maggiore in Europa. Ranucci la vitola, chi dice la verità? Etna, continuano le preoccupazioni attorno al vulcano. C'è poi la notizia di un trentenne americano che è entrato in zona vietata per far cosa? Per raggiungere la vetta del vulcano e probabilmente scattare foto o vedere meglio la spettacolare eruzione. Però lo sventurato è morto, colpito da un fulmine durante un temporale. Le vicende di Hormuz, si parla di trattative, ma intanto i negoziati vengono continuamente fermati, bloccati, rinviati, ripresi, e c'è tutto il pepepepe di gente che dice di avere la voglia di fare un accordo e poi finisce che si sta ad aspettarla questa pace qua. Dicono i bravissimi e simpaticissimi attori Serena Rossi e Davide De Venuto: il nostro matrimonio è stato a sorpresa, lo abbiamo fatto dopo 15 anni di amore. Serena, Davide, ne siete alla prova, l'amore vince sempre, sempre. Torna alla Formula 1, l'automobilismo, si corre nel weekend a Zandvoort in Olanda. La battaglia è in vetta, è per il primato. I giochi del Mediterraneo, Mattarella, ci sarà anche lui al via con l'aereo di Stato. Venerdì 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà infatti a Taranto per la cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia parteciperanno anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Quanto alla presenza di questi importantissimi VIP della politica, molti si augurano che facciano un viaggio insieme, cioè che parta soltanto un aereo, vanno ognuno con un aereo diverso. Ai giochi parteciperanno comunque ben 4.000 tra atlete e atleti di 26 paesi di Europa, Africa e Asia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica con frequenti temporali. Buono altrove. Nel pomeriggio al meridione aumenterà il rischio di focolai temporaleschi destinati a svilupparsi in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata avremo ancora episodi di instabilità residua al sud. Sarà più asciutto invece altrove. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: senza te.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buon pomeriggio da Antonio Montieri. Solitamente siete abituati ad ascoltarmi al mattino alle 7 nelle buone nuove con Enzo Savi, CC, Max Pierucci, tutto il gruppo che tornerà il 31 d'agosto, così come a quest'ora di solito ci sono Mauro Marino e Francesca Leto, anche loro torneranno lunedì 31 agosto a quest'orario. Saluto in regia Antonio Larizza, c'è però una squadra di là di registi grandissimi come Ricky Stussi Galbiati, Luca Camorcia, Edoardo Stanzini. Va bene, vi saluto tutti e saluto voi, cari piccolini. Mi sono abituato a usare questo termine al mattino, che state scrivendo come sempre i vostri SMS WhatsApp al 331-995-0095. Continuate a farlo. Adesso però andiamo al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.

0: Ciao Antonio, simpaticone del mattino, grazie. Io sono sempre all'ascolto. Mi fai sentire Sal Da Vinci e mi saluti? Lina, ciao Lina, io ti saluto, come vedi? Non neanche a farla apposta abbiamo avuto Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Tortuga Beach di Rimini. Summerland Tour suona con
5: Citroën e tutta la sua gamma.
6: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
7: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Tre cose, Malika Ayane a Radio Italia, solo musica italiana. Saluto un po' di amici che stanno scrivendo al 331-995-0095, come Giuseppe che scrive: buongiorno, eccomi qui come sempre, di solito i messaggi a te li invio la mattina presto, oggi a quest'ora. Grazie per la canzone di Tommaso Paradiso che prima abbiamo ascoltato con i Romantici, e vi ascolto sempre tutti i giorni per tutto il giorno e alzo il volume dello stereo al massimo con le sue canzoni. E poi c'è Giuseppe da Serra di Falco in provincia di Caltanissetta che scrive: ciao, sono in macchina per andare a prendere i miei cuccioli, i miei figli dalle zie, si rientra a casa, pomeriggio però in piscina. Giusto, giustamente, bisogna godersi ancora questa magnifica estate, e visto che si parla di estate, una canzone estiva, Annalisa. Quando

0: Era il 1983 quando Vasco saliva sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e presentava questa canzone che arrivò penultima, ma era destinata a diventare veramente un successo della musica italiana e a rimanere lì per sempre. E questa è Radio Italia Solo Musica Italiana, io sono Antonio Montieri e ci risentiamo tra pochissimo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

dottor Scotti. L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026. E allora

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Certo, avremo bisogno di qualche nuvola per poter dormire finalmente con le lenzuola, ecco. Perché negli ultimi giorni le temperature sono state talmente alte da far iniziare, pensate, la vendemmia di notte. In Franciacorta, dove per la prima volta le operazioni sono iniziate prima di agosto, hanno cominciato a sperimentare anche la vendemmia notturna. In realtà si parte in realtà alle 4 del mattino, quindi due ore prima dell'alba. In questo modo i lavoratori operano in condizioni più favorevoli e allo stesso tempo i grappoli arrivano in cantina a una temperatura inferiore, restando più integri e freschi. Il test, che tutela quindi qualità del vino e la salute dei vendemmiatori, ha dato esiti positivi e sarà ripetuto ancora. Booster Tananai.

Ciao piccolino, oggi in solitaria senza i tuoi compagni mattutini, noi di ritorno a Roma dalla Sicilia con te che ci fai compagnia e la buona musica di Radio Italia. Ci fai ascoltare Buon Vento di Giova e Alfa? Un saluto da Graziana, Valeria e Samuel. Beh, io direi che insomma anche questa pratica l'abbiamo evasa, ecco.

Svegliarsi la mattina, io sono fra quelli che sa cosa vuol dire svegliarsi la mattina. Gli Zero Assoluto che stanno lavorando a musica nuova, sì, lo hanno ammesso gli stessi Thomas e Matteo in un post su Instagram. Il duo ha ammesso di sta lavorando nel modo più sincero possibile a nuove canzoni, senza fretta però. Intanto gli Zero Assoluto si godono il tour in giro per l'Italia, che per loro ha sempre sapore di casa. Ieri si sono esibiti a Riccione, a ottobre e a dicembre hanno in programma il Forum di Assago e il Palazzetto dello Sport di Roma. Tutto questo quando a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 14:03.

mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

suspense, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

è già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Cara Italia, Gali a Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Antonio Montieri con voi fino alle 16. Saluto ancora Antonio Larizza che è qui con me in regia e voi che ci state scrivendo al 331-995-0095. Sapete quanto manca al Natale? Avete già fatto questo calcolo? Allora, c'è proprio un sito che si chiama quantomancaannatale.com che indica 128 giorni, 10 ore, 48 minuti e ora 8 secondi che mancano al Natale. Però in Puglia il Natale si è già festeggiato direttamente in spiaggia, pensate, una signora ha deciso di portare con sé tutto il necessario per ricreare l'atmosfera natalizia di casa anche al mare, pupazzi, albero di Natale e anche un panettone. Il risultato è stato un vero e proprio Natale sotto il sole, tra costume da bagno, sabbia e decorazioni natalizie. La scena è diventata ovviamente subito virale perché è curiosa, simpatica e dimostra che il Natale arriva a prescindere dalle temperature. Il Natale, quando arriva, arriva.
1: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra.

0: Cose della vita, Eros Ramazzotti a Radio Italia, solo musica italiana. Dai, salutiamo un po' di amici che scrivono al 331-995-0095 come Antonella. Stiamo andando al mare a Cannigione, in Gallura, Sardegna. Avrei voluto dedicare un brano di Eros Ramazzotti, dedicarlo a mio marito che mi sta tantissimo vicino in questa mia convalescenza, e a voi per la bellissima compagnia che ci fate. Buona giornata Antonella. Antonella, questo brano che abbiamo ascoltato di Eros te lo dedichiamo, ve lo dedichiamo veramente con il cuore. Ciao, sono Vittoria, ho 9 anni, vi ascolto sempre quando vado a scuola, vacanze in Puglia finite, sto tornando a Giussano con la mia famiglia. Ciao ciao, buon rientro Vittoria. Poi saluti da Torre di Bari, Ogliastra, il vostro autista di autobus Benito. Ciao Benito e ciao Radio Italia, sono Sara e con la mia famiglia stiamo ritornando in Romagna dopo 5 giorni in montagna a Cortina. Vi chiediamo un vostro saluto, grazie. Vi salutiamo Sara, un abbraccio e buon rientro.
1: Da Troni fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Bottiglie vuote, pinguini tattici, nucleari e Max Pezzali a Radio Italia, solo musica italiana. In queste bottiglie vuote potremmo metterci dentro dei grilli. Sentite, sentite. Eh sì, le città sono invase dai grilli. È in corso un vero e proprio boom di segnalazioni sulla presenza di questi insetti tipici delle campagne, e questi sono stati segnalati nei centri urbani perché i territori più colpiti sembrano essere il trevigiano e il veneziano, e la colpa è ancora una volta del caldo. I grilli infatti sono attratti dalle luci e prediligono temperature intorno ai 30 gradi. Potrebbero gradire molto le città perché non ci sono i nemici naturali come gli uccelli, i rettili e altri insetti predatori. Gli esperti hanno comunque già chiarito che i grilli, a differenza degli scarafaggi, non trasmettono malattie e non sono dannosi per l'agricoltura. È dunque sconsigliato usare insetticidi.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Los Angeles, Blanco, Radio Italia, solo musica italiana. Ci sarebbe anche il nome di Blanco fra i nomi appunto papabili dei partecipanti al prossimo Festival di Sanremo. E secondo indiscrezioni ci sarebbe anche il nome di Checco Zalone. Eh sì, potrebbe partecipare anche lui al Festival di Sanremo 2027 come concorrente, non come super ospite come è già stato qualche anno fa. A volerlo sarebbe il conduttore appunto della prossima kermesse, Stefano De Martino, che debutterà come presentatore del festival. Checco Zalone avrebbe ampia libertà artistica, dal testo agli arrangiamenti fino alla messa in scena, che sicuramente ci colpirà. Vedremo se ci sarà. Il nome del comico si aggiunge a quello dei già ipotizzati Emma, Mahmood, Elodie, Achille Lauro, Madame e appunto Blanco.

0: Dall'album Iguana Caffè del 2005 era Occhi che sanno parlare di Pino Daniele qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Santo Dio, Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana. Da Ligabue invece passiamo a Gianni Morandi, che si sta godendo le ultime ore di vacanza, o così ha detto in un video pubblicato sui social in riva al mare. Gianni deve infatti iniziare a prepararsi in vista del tour che prenderà il via il 31 agosto a Este, in provincia di Padova. Su radioitalia.it, sul nostro sito, trovate le altre date, compresa quella appena giunta del 6 settembre al porto turistico di Pescara. Per la tournée di cui siamo radio ufficiale, Gianni Morandi attraverserà tutta l'Italia, da nord a sud, come ha detto lui stesso nel contenuto social. Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso.

Partigiano Reggiano, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Sono Camilla, ci scrive Camilla. Questa mattina il mio fidanzato, che si chiama Lamberto, mi ha portata a fare abseiling e ora siamo in viaggio da Baunei verso Sassari. È stato molto molto spaventoso e ora non so come dirgli che voglio lasciarlo. No, dai, non fare così. Poi in effetti sono andato a vedere che cos'è l'abseiling. È una discesa in corda doppia, una tecnica che permette di calarsi lungo pareti verticali, ad esempio nell'ambito di attività sportive quali l'arrampicata, l'alpinismo e la speleologia. Quindi una cosa che fa molto paura, se, soprattutto se non sei attrezzato. Ecco, però non lasciarlo, mi raccomando.

Parlar d'amore Saif a Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buon pomeriggio da Antonio Montieri, insieme con voi fino alle 16. Poi ci sarà qui Giuditta Arecco a tenervi compagnia. E intanto c'è un cambio, attenzione, è uscito con il numero 9 Antonio Larizza ed è entrato col numero 7 Riccardo Stussi Galbiati. Ecco, bene. Ti piace il numero 7? È il tuo giorno di nascita, lo conosco, lo so, perché è lo stesso del mio socio Enzo Savi. 7 maggio. Va bene, parliamo di Arisa, perché Arisa sui social ha fatto un riassunto delle sue vacanze finora. Rosalba, che è il suo vero nome, ha trascorso gli ultimi giorni in compagnia della sua famiglia, come dimostrano gli scatti insieme a mamma Assunta, zia Lucia, al suo personal trainer Ciccio e al suo stylist Cristiano. Tra le immagini compare anche una foto con un ospite speciale, e cioè il grande Edoardo Bennato. Dopo aver ricaricato le pile, Arisa è pronta per ripartire in tour, ma non prima di aver festeggiato il suo compleanno, che è tra 2 giorni. Il 20 agosto Arisa festeggerà infatti i suoi 44 anni e sarà una magica favola.

0: Come Viviana e Fortunato dall'Abruzzo, che ascoltano con piacere, ci ascoltano nei loro viaggi. E poi ci sono Stefano, Michelle e Noemi. Ci potete salutare, stiamo andando a Fiumicino. Ma andate a prendere l'aereo? State partendo per qualche viaggio? Fateci sapere dove state andando, come sempre, con un WhatsApp al 331-995-0095.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E alla

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Parliamo invece di Gaetano Curreri e gli Stadio, che porteranno il loro concerto Io sono le mie canzoni al Teatro Antico di Tindari. Lo spettacolo racconta una vita di musica attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni. L'appuntamento al Teatro Antico di Tindari è per il 20 di agosto. Per maggiori informazioni andate sul nostro sito radioitalia.it.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

Crazy Love, Marrakesh, Radio Italia, solo musica italiana. E voi dove siete in questo momento? Ci state scrivendo al 331-995-0095. Sono Angelica, io e la famiglia del mio ragazzo stiamo rientrando ora in Abruzzo dopo una settimana in Calabria. Vorrei approfittare per ringraziarli, vi voglio un mondo di bene. Bene, ben rientro, e poi un buon rientro anche a Francesca, Dario e Ilia, di rientro da Berlino, dalla Svizzera. Stanno rientrando a Flero, a Brescia, fantastica vacanza, che bello. Calma metafisica, Ermal Meta.

Quanta confusione sulla litoranea, magari soprattutto in questo periodo di viaggi. Elisa, qui su Radio Italia, solo musica italiana, e mai tanta confusione come a Setteville, in provincia di Belluno, dove c'è un comune nato da poco dall'unione di altri due, cioè dal comune di Alano di Piave e Querovas. L'unione di questi comuni però ha creato un curioso problema di toponomastica. Nel nuovo comune ci sono diverse strade e piazze che hanno lo stesso nome, alcune in una frazione e altre nell'altra. Questa cosa sta creando del caos per le strade della città, soprattutto tra i corrieri che devono consegnare dei pacchi e sbagliano puntualmente la via. Il comune ha quindi annunciato una revisione della toponomastica prevista per l'autunno. L'obiettivo è eliminare le omonimie, cambiando il nome delle strade con meno residenti e attività commerciali e scegliendo così la soluzione che dovrebbe creare meno disagi ai cittadini. Speriamo, dai.

0: panni da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Voglio una vita vera con tutte
2: le... L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: estate.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Mango qui su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, prima che arrivi Giuditta Recco, che tra l'altro è già arrivata, però prima che arrivi qui in onda, devo salutare un po' di amici. Al 331-995-0095 ci avete scritto in tantissimi, ci state dicendo dove siete, dove state andando, dove state ritornando. Ciao, stiamo andando al mare in Sardegna, spiaggia di Colostai. Un saluto da Matteo e Nives. Poi di ritorno dalle ferie da Catania al Friuli, tutta oggi la passo con voi, un abbraccio Andrea. Ciao da Ezio, Chiara e Chico o Cico. Dopo un mese di vacanza a Falerna in Calabria si torna purtroppo in Toscana. Come purtroppo? La Toscana è meravigliosa, dai, cioè, voglio dire. Ciao, sono Lorenzo, sto tornando a Lograto da una bellissima vacanza a Lignano Sabbia d'Oro. Siamo di ritorno dalle vacanze a Torri San Giovanni in Salento. Stiamo tornando in Veneto e vi salutiamo, un saluto a tutti da Alessandro, Carla, Andrea e Giulia. Anche quest'anno niente vacanze, ma nessun problema, ci siete voi e sto facendo un giro in bici al parco di Monza, sempre splendido. Eh beh, c'è un bellissimo posto. Buona giornata Sabri. Ciao ragazzi, io e mio marito stiamo tornando dal Portogallo, abbiamo fatto tappa ieri a Valencia, e questa mattina siamo ripartiti destinazione Monza. L'abbraccio, un abbraccio grande, Valeria da Monza. Mi raccomando, buon viaggio.

0: Senti, io te l'ho detto.
1: Il solito sesso, Max Gazzè, e salutiamo Giuditta Recco. Buonasera, abituata a dire buongiorno. Buonasera.
2: Vabbè,
1: buonasera.
2: Ma io ho questa teoria che secondo me finché c'è il sole possiamo dire buongiorno.
1: Ah sì?
2: Sì, va bene, dai.
1: Allora cos'è?
2: D'estate non so, fino alle 7.
1: In Norvegia cosa?
2: Esatto, sempre buongiorno.
1: Va bene.
2: Comunque ha riattaccato Max Gazzè.
1: Niente, sì, ho sentito, no, purtroppo.
2: Ma non ci fa mai salutare, niente. Vabbè.
1: Se l'è presa.
2: Vabbè. Non abbiamo fatto niente però noi, dai. Almeno non ancora, non ancora.
1: Non ancora tu, non hai fatto niente fino alle 18, qui su Radio Italia, solo musica italiana, e siamo pronti ad ascoltarti.
2: Mi lasci anche Stussi?
1: Ti lascio Stussi, che saluto, Riccardo Stussi Galbiati e anche Antonio Larizza si sono alternati alla regia oggi con me.
2: È minaccioso comunque, faccio minaccioso, un po' paura adesso, vabbè.
1: No, è tranquillo, non morde. Va bene, noi ci risentiamo domani, come sempre alle 13, un saluto, una buona serata ad Antonio Montieri, a Radio Italia, solo musica italiana, mancano 40 secondi alle 16.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola su Radio Italia, solo musica italiana. Ecco, prima discutevamo buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti da parte del... chi è?
1: Ciao a tutti, sono Giuditta Recco.
0: Grazie, grazie. Ho il mio logo anche io, così. Ecco, l'autore di questa cosa è Stussi, che è in regia. Anzi, uno Stussi selvatico che abbiamo avvistato e che rimarrà fino alle 18. Rimani anche tu. Quindi il Dream Team è così composto: Stussi, Giuditta Recco. Buon pomeriggio a tutti. Ho visto dai tanti messaggi che avete mandato ad Antonio Montieri nel corso delle ultime tre ore che ci sono tante persone che stanno rientrando in queste ore, stanno rientrando dalla settimana di ferie. Però io volevo comunque così mandare un pensiero e raggiungere tutti quelli che lavorano magari nel settore della ricezione turistica, che le ferie non le fanno d'estate, si fanno poi a settembre le ferie, e quindi insomma loro che stanno lavorando, ma sono tantissime le categorie che stanno lavorando anche la settimana di Ferragosto e che tutto il mese di agosto. Il mio pensiero va a voi, così empatizzo, la situazione è questa. Fino alle 18 staremo insieme, abbiamo un sacco di cose di cui parlare e anche tantissima musica, e quindi bando alle ciance, iniziamo.
2: Disco Italia è Antidroga di Emma e Fabri Fibra.
3: Ma

0: Io quando sento questa canzone, sia per il testo che per i suoni, mi sento proprio a casa, sa di Liguria, non c'è niente da fare. Brescia, la tana del granchio, succede sempre così, cioè io non posso citare una categoria che non va in ferie ad agosto, che poi tutte le altre dicono però ti sei dimenticata di me, ti sei dimenticata di me. Sono arrivati un sacco di messaggi qui a Radio Italia, solo musica italiana, dai faccio un giro veloce di saluti. C'è Roberto da Genova che dice: io le ferie le farò a novembre, sono nel settore della ristorazione, farò il giro dei cimiteri. Sì, perché novembre effettivamente. Poi Carmine da Pavia dice: saluta anche tutti i corrieri che consegnano farmaci, che anche noi le ferie le vediamo col binocolo. Tra l'altro è importantissimo questo lavoro, ma salutiamo anche proprio tutti i corrieri in generale, perché le consegne non si fermano ad agosto. E poi Ilaria e Mirko mi scrivono: lavoreremo tutto agosto per poi andare in ferie a settembre, ma oggi ci siamo concessi una piccola pausa con un'esperienza in quad qui a Latina, bellissimo, tra l'altro una zona che io ho frequentato tantissimo, bravi, vi saluto. E sicuramente mancano delle altre categorie, però non sommergetemi di messaggi. Ma come se, facciamo come se vi avessi salutati tutti, dai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: a dottor Scotti?
1: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Vasco Rossi, Come vorrei. State ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. C'è una storia che mi ha colpito molto e che vorrei condividere con voi, perché sono sempre belle le storie che parlano di un momento di cambiamento, no? Sai, la classica sliding doors che capita almeno una volta nella vita. È il caso di Michael Lang, che è un giocatore professionista di hockey su ghiaccio. Ha disputato tantissime partite, più di 260 partite con la maglia del Renon a Bolzano. Ha anche vinto uno scudetto, quindi insomma diciamo che era in un momento della sua carriera molto florido, forse nel momento più alto della sua carriera, e lui ha deciso proprio in questi giorni di lasciare. Però perché ha lasciato l'hockey nel suo prime? Ha lasciato l'hockey perché ha deciso di diventare un vigile del fuoco. Lui ha iniziato come volontario e adesso ha deciso di diventare vigile del fuoco in maniera permanente. Ha raccontato che gli impegni dell'hockey, nel momento in cui lui ha deciso di intraprendere la carriera del pompiere, non potevano più conciliarsi in alcun modo con l'altra carriera, e insomma lui sentiva più trasporto per questo lavoro, che tra l'altro è un lavoro durissimo, difficilissimo e importantissimo. E io mi chiedevo se aveste anche voi delle storie di cambiamento, no? Cioè magari eravate arrivati fino a un punto in una carriera che vi dava anche delle soddisfazioni anche dal punto di vista economico, però poi a un certo punto avete deciso di rincorrere magari il vostro sogno. Mi piacerebbe sentire storie di questo genere, perché secondo me sono sempre molto interessanti e anche un po' romantiche. 331 995 0095, ho scelto romantiche come aggettivo non a caso, perché c'è ultimo, questa è romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Annalisa, euforia su Radio Italia, solo musica italiana. Secondo me non abbiamo parlato abbastanza dell'eclissi. No, ne abbiamo parlato tantissimo, abbiamo visto anche tantissime foto, però è successa una roba un po' strana in un'osteria con una bellissima vista sul Monte Grappa. Molte persone sono andate lì proprio nei giorni nella giornata in cui c'era l'eclissi per vedere l'eclissi di sole, tra l'altro al tramonto, uno spettacolo incredibile. Però purtroppo lo spettacolo è stato rovinato perché proprio in quella zona c'erano nuvole, c'era la foschia, hanno coperto il cielo, le nuvole, proprio nel momento più importante, proprio quando il sole veniva coperto dalla luna, e quindi un gruppo di persone ha chiesto il rimborso. Perché insomma loro sostenevano di aver prenotato in quel locale solamente per assistere all'eclissi, e quindi loro dicono: noi abbiamo diritto al rimborso, anche perché questa osteria è parecchio fuori mano, raggiungerla è abbastanza impegnativo, e quindi noi il conto, cioè, non lo paghiamo, vogliamo essere, cioè, ci dovete regalare quello che abbiamo mangiato. Sì, certo, come no? Questa è la risposta chiaramente che ha dato il titolare. Ha spiegato che, cioè, mangiare avete mangiato, e poi oltretutto, cioè, non è che nel menù c'era scritto che bisognava vedere l'eclissi per forza, e quello era uno spettacolo che poi cosa ne poteva il ristoratore? No, veramente, io voglio dire una roba, io sono ligure, ci tengo all'economia, però così troppo anche per me, considerate questo. Marco Mengoni, Cambio Uomo.

0: Marco Masini, Ti innamorerai su Radio Italia, solo musica italiana. Non è che ad agosto i tour si fermano, anzi ci sono un sacco di concerti in giro per tutta la penisola e noi ne parleremo non subito però, fra poco, state lì.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Yahoo! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte con Giovanotti, DNA su Radio Italia, solo musica italiana. Come promesso, parliamo di tour e parliamo del tour di Anna Tatangelo, che si chiama Tatangeles Summer Tour. Lei è in giro praticamente da fine aprile e credo che però ieri sera lei non abbia potuto non pensare ad una cosa, perché ieri si è esibita a Militello Val di Catania, che è la città che ha dato i natali a Pippo Baudo, e lei vinse il Festival di Sanremo nella categoria giovani nel 2002 proprio con Pippo Baudo che presentava. Credo che questa cosa in qualche modo se la sia ricordata anche lei, esibendosi proprio nella città che dove Pippo Baudo era nato. Lei poi continuerà il suo tour fino praticamente ad ottobre, poi ci saranno le due date conclusive, il 17 di novembre a Napoli e poi il 19 di novembre a Milano. Quindi insomma potete comunque trovare le date sul nostro sito radioitalia.it. Questo è il pezzo che credo quando siete al karaoke va cantato in coppia, cioè l'abbiamo cantato tutti in coppia al karaoke, meglio l'originale comunque. Gigi D'Alessio con Anna Tatangelo, un nuovo bacio.
1: Gli occhi miei

Corpi Celesti, Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Giorgia, cantaci la vita, ti preghiamo, che meraviglia. Allora, noi abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme, se vi va, chiaramente, se vi va il biglietto, se ce l'ha, altrimenti faremo una multina e quindi questo significa che sono le 17.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La guerra in Iran. Trump posta sui social Hormuz come nuovo territorio americano. Poi avverte: non vogliamo estendere il cessate il fuoco con Teheran. I Pasdaran minacciano raid nello stretto. Stati Uniti in pressing su Israele per il piano di pace per Gaza. Nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, dice Netanyahu. Tensioni in Cisgiordania tra colonie palestinesi. La guerra in Ucraina, missile russo su Kharkiv provoca la morte di 10 persone. Nella notte l'esercito di Kiev ha lanciato più di 600 droni contro la regione di Mosca. Attentato a Ranucci, la vitola pronto a fare dichiarazioni spontanee davanti al tribunale del riesame, scontro sui compensi dei giornalisti di Report. Le indagini sul futuro dei quadri di Antonello da Messina, smentito il ritrovamento del furgone dei ladri, al vaglio degli inquirenti, il comportamento dei custodi, caccia al basista del colpo. Dramma nel veneziano, un uomo uccide la ex compagna, poi si suicida, la donna lo aveva denunciato 4 mesi fa. A dare l'allarme la madre della vittima. Lutto nel mondo del cinema, è scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, decano della produzione italiana. I suoi film hanno conquistato 5 Davide di Donatello. Calciomercato, si muovono le big, il Milan acquista il belga Moreira, la Roma prende Rodrigo Mora e tratta Fofana, la Juve annuncia Lucumi e chiude per Vicario.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. E il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buonasera. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, coda per veicolo in avaria sullo svincolo Casteldaccia, direzione Catania. In Campania, sulla statale 401 dell'Altofanto e del Vulture, incidente presso l'incrocio stazione di Calitri. Nel Trentino Alto Adige, sulla statale 47 della Valsugana, c'è una coda presso l'incrocio Galleria dei Crozi, in direzione incrocio Trento Nord uscita 9, tangenziale di Trento. In Sardegna, sulla statale 195 Sulcitana, tratto chiuso causa manifestazione dopo l'incrocio Nuraxi de Mesu e prima dell'incrocio di Teolada. In Sicilia, sulla statale 640 di Porto Empedocle, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Favara Nord, direzione incrocio Porto Empedocle. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che

Zucchero Chocabec su Radio Italia, solo musica italiana. Vabbè, vi ricorderete che abbiamo tanto parlato del furto al Louvre, di cui ancora tra l'altro non si sa chi siano gli autori, e abbiamo anche un po' preso in giro i francesi, no? Perché insomma questo furto è stato fatto semplicemente indossando dei giubbotti arancioni, dei giubbini arancioni, gilet arancioni, degli addetti ai lavori, e tutti giù a dire: ah, ma vedi che allora la sicurezza al Louvre. Ecco, in Italia qualche giorno fa sono state rubate dal MUME di Messina due tavole del politico di Antonello da Messina. Che cosa è successo? Che il furto è stato scoperto perché altre due tavole sono state abbandonate su un muretto proprio davanti al museo. Quindi che cosa è successo fondamentalmente? Qual è stata la ricostruzione? Esatto, è un attimo pensare a Lupin, però secondo me qua il furto non è stato proprio degno di Lupin, perché è stato operato, adesso non si capisce bene in quale modo, però le persone che hanno rubato queste tavole sono uscite completamente indisturbate e ne hanno abbandonate due proprio davanti al muretto, così che la gente che è passata lì davanti le ha notate e ha chiamato il 112. Quindi diciamo che il furto è stato scoperto perché queste due tavole sono state abbandonate, e addirittura c'era gente che scattava le foto alla refurtiva abbandonata dai ladri, e non si capisce bene che cosa stia succedendo. Adesso ovviamente gli inquirenti ci stanno ragionando, ma il punto qual è? Il punto è che i gioielli che sono stati rubati al Louvre ancora non sono stati ritrovati, però un gioiello tu lo puoi smontare e vendere comunque le parti separatamente. Invece quello che è stato rubato, queste tavole di Antonello da Messina, non potranno essere rivendute in alcun modo. Addirittura si è espresso Vittorio Sgarbi su questa cosa, e ha spiegato che i ladri non sono sicuramente dei professionisti e che secondo lui sono completamente ignari del valore inestimabile delle tavole, che quindi, visto il valore, non potranno essere rivendute, quindi loro dovranno porsi anche il problema di che cosa, su che cosa farne. Adesso io non me la sento più di prendere tanto in giro i francesi.

0: Balliamo sul mondo, che è il singolo con cui abbiamo scoperto Luciano Ligabue nel 1990, il primo singolo in assoluto, tra l'altro, di un album pazzesco che si chiamava proprio Soltanto Ligabue e che era fatto praticamente soltanto da singoli uno dietro l'altro. Comunque devo dire, gran bella presentazione questa.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. E qualche giorno fa proprio Samurai J ha incontrato a Brindisi un suo fan che era in auto e stava ascoltando la sua canzone di Sanremo 2026, Ossessione. Oltretutto, insomma, pezzo passatissimo in radio. E a un certo punto il cantante, visto che insomma stava ascoltando lui, il fan, lo ha fermato e gli ha detto: scendi, vai, scendi dalla macchina, la guido io la macchina. Il fan ha consentito, gli ha detto: ma sì, certo, molto divertito, l'ha fatto salire al posto di guida e si è leggermente allontanato dalla macchina ballando. E quindi Samurai J ha schiacciato l'acceleratore e se n'è andato. Giusto così, scusa. Ma scusa, se me la lasci, è mia, effettivamente. No, comunque, poi ha restituito la macchina, è andato tutto bene. Però, scherzi a parte, venerdì 21 Samurai J si esibirà a Licata, in provincia di Agrigento, per una nuova tappa del suo tour estivo. Anche lui è in giro da tantissimo tempo e, come sempre, trovate tutte le date sul nostro sito radioitalia.it. Adesso c'è Elodie, questa è Affari Spesi.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito su Radio Italia, solo musica italiana. In California qualche giorno fa si è svolta la 50ª edizione del World's Ugliest Dog Contest, che tradotto in italiano è il cane più brutto del mondo, il contest per i cani più brutti del mondo. Allora, io volevo intanto dire che non sono d'accordo su questo dog shaming, cioè sul prendere in giro i cani bruttarelli, perché secondo me siamo tutti d'accordo su questa cosa: i cani brutti sono i più belli e i gatti devono essere cicciottelli. Cioè, ci sono queste due regole, secondo me, sugli animali domestici, che sono proprio le regole auree in assoluto. Comunque, molti dei partecipanti a questo contest hanno anche alle spalle situazioni difficili, quindi sono cani che sono magari stati abbandonati e poi presi da delle famiglie che li hanno aiutati. L'obiettivo dell'iniziativa comunque non è ridere di loro, ma promuovere l'adozione dei cani un po' più sfortunati e celebrare la bellezza, ma perché secondo me è così. Sono bellissimi i cani brutti. A vincere è stata Ginny Lou, che è una carlina di 6 anni. Tra l'altro, finalmente ha vinto, perché questo era il suo quarto tentativo di vincere il contest, quindi siamo tutti molto felici che finalmente ce l'abbia fatta a raggiungere questo obiettivo importante nella carriera di un cane. Lei è, diciamo che già il carlino ha un aspetto abbastanza insolito, in più lei ha questa linguetta che resta sempre fuori costantemente, quindi molto bella secondo me, e ha vinto questo contest. Io vi invito veramente, ma secondo me bisognerebbe organizzarla anche in Italia una cosa del genere, perché io andrei
1: dove
0: a vederla.
1: Dove ti sei cacciato, Fufi?
0: Capito? Io andrei a vederla una cosa del genere. Fufi aveva anche un altro problema, mi sembra di ricordare, che però non vogliamo indagare quale fosse il problema di Fufi. Se ve lo ricordate, ve lo ricordate, se no non lo ripeterò io. E poi volevo concludere con una cosa: ma il cane di Deadpool, che tra l'altro credo sia ufficialmente il cane più brutto del mondo in assoluto, abbia proprio questo Guinness World Record, ma quanto è bello nella sua bruttezza. Dovremmo essere così anche noi, celebrarla la bruttezza.

0: Laura Pausini, una storia che vale su Radio Italia, solo musica italiana. È importante la par condicio, è una cosa che noi rispettiamo, visto che prima abbiamo parlato di cani, è ovvio che bisogna parlare di gatti. È obbligatorio, Stussi, non guardarmi così, è obbligatorio.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, su Radio Italia, solo musica italiana. Come promesso, parliamo di gatti, anzi di un gatto specifico. In Inghilterra è successo che una famiglia era davanti alla TV quando ad un certo punto è rientrata dalla gattaiola la gatta di casa. Mi aveva tratto in inganno il nome, perché si chiama Wilbur, che non è un nome da femmina. Vabbè, comunque non è importante questo, non è importante il nome. Wilbur è una gatta grigia, bianca e nera. Solo che quando è rientrata dalla gattaiola non erano più quelli dei colori, era completamente blu dalla testa ai piedi. Sì, non fa ridere, ma non fa ridere, perché ovviamente la famiglia si è allarmata, quindi ha scattato una foto alla gatta e poi l'ha pubblicata sul gruppo Facebook del quartiere, e quindi finalmente qualche ora dopo è arrivata la spiegazione del perché la gatta Wilbur, cioè, continua a impazzire per questa cosa che si chiama Wilbur la gatta femmina. Vabbè, comunque, come mai fosse blu? C'era stato un gender reveal in un giardino poco lontano dalla casa dei padroni di Wilbur, e quindi, siccome per svelare il sesso del nascituro erano stati riempiti dei palloncini di polvere che erano poi stati fatti esplodere, la gatta è diventata blu. Io non so bene che cosa... era maschio, cioè, questo lo sappiamo, non la gatta, la gatta era femmina, il nascituro era maschio, e quindi congratulazioni ai genitori, però insomma la gatta Wilbur adesso dovrà essere in qualche modo lavata e riportata alle sue condizioni originali. Visto che abbiamo parlato del gender reveal, visto che abbiamo fatto le congratulazioni ai genitori, questa è proprio perfetta. Edoardo Bennato, viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere.

0: Tiziano Ferro con Lazza Perdono su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Emiliano Picardi.
1: Ciao Giuditta Arecco, che cosa devi farti perdonare? Dimmi.
0: No, io un sacco di cose. Un sacco di cose. Però una tecnica, quando hai fatto qualcosa che devi farti perdonare, sì. Secondo me c'è una tecnica soltanto.
1: Raccontacela, ti prego.
0: Che è girarla.
1: Ah, colpa tua, è colpa tua. L'ho fatto perché?
0: Esatto.
1: L'ho fatto perché?
0: A un certo punto. Oh, a me succede sempre che poi mi chiedono scusa.
1: Sì, certo.
0: Anche se ho sbagliato io.
1: Guarda, ne parlavamo però qualche sera fa con gli ascoltatori di Radio Italia. Noi uomini, nel 70% e oltre dei casi, diciamo hai ragione tu anche quando non hai ragione tu. Giusto per chiudere una questione.
0: Sì, sì, sì, ma io sono d'accordo. Bene. Però questa cosa, secondo me, va a nostro vantaggio.
1: Certo,
0: è evidente.
1: Ovviamente.
0: Anche perché poi non dimentichiamo che è un altro.
1: Che voi avete quella caratteristica lì.
0: No, è fondamentale quello, non dimenticare mai
1: nulla.
0: E ritirare fuori le cose di anni prima
1: al momento meno opportuno. Complimenti.
0: No, al momento più opportuno,
1: per
0: quando
1: voi,
0: ti serve,
1: per voi più opportuno, certo, sì, sì.
0: Oh, è un attimo, appena ci siamo ritrovati insieme subito uomo donna, basta.
1: Scontro.
0: È un attimo, basta mettere un uomo e una donna nella stanza, il risultato è quello per forza. Fino alle 20, quindi. Stavolta me lo sono ricordato.
1: Fino alle 20, sì, fino alle 20. Anche stasera facciamo un po' di squadra con tutti i nostri ascoltatori, ci raccontiamo un po' di cose.
0: Va bene, allora io ringrazio Stussi che è stato in regia. Ci risentiamo domani sempre a partire dalle 16. Adesso sono le 18:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La guerra in Iran, Trump posta sui social Hormuz come nuovo territorio americano, poi avverte: non vogliamo estendere il cessate il fuoco con Teheran. I Pasdaran minacciano raid nello stretto. Stati Uniti in pressing su Israele per il piano di pace per Gaza. Nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, dice Netanyahu. Tensioni in Cisgiordania tra colonie palestinesi. La guerra in Ucraina, missile russo su Kharkiv provoca la morte di 10 persone. Nella notte l'esercito di Kiev ha lanciato più di 600 droni contro la regione di Mosca. Attentato a Ranucci, la Vitola pronto a fare dichiarazioni spontanee davanti al tribunale del riesame. Scontro sui compensi dei giornalisti di Report. Dramma nel veneziano, un uomo uccide la ex compagna e poi si suicida. La donna lo aveva denunciato 4 mesi fa. A dare l'allarme la madre della vittima. Indagato per tentato omicidio l'agente della penitenziaria che ha sparato a un fermato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato. Varenne è morto, addio al cavallo trottatore più forte di tutti i tempi. Aveva 31 anni in carriera, ha conquistato 62 vittorie vincendo oltre 6 milioni di euro in premi. Calciomercato, si muovono le big, il Milan acquista il belga Moreira, la Roma prende Rodrigo Mora e tratta Fofana, la Juve annuncia Lucumi e chiude per Vicario.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

anche se non trovi le parole. Che spettacolo che è la voce di Elisa a dare il là, ma anche tutte le altre note, alla serata insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Allora è così, come dicevamo poco fa con Giuditta Arecco. Buonasera a tutti noi maschietti all'ascolto, sempre pronti a dire sì, hai ragione sì. Tu, anche quando pensiamo, siamo certi di avere ragione noi. Buonasera a tutte le signorine all'ascolto che come Giuditta sono campionesse di rigiro della frittata. Ho fatto questa cosa, ma perché mai? Perché mai, mai costretto te? Perché mi hai messo te nelle condizioni di fare? Funziona un po' così, nelle relazioni di coppia, d'amore principalmente, ma anche in quelle d'amicizia, magari anche in quelle di lavoro, magari anche in quelle che avete stabilito durante queste vacanze d'agosto. Metti che avete incontrato un amico o un'amica particolare proprio sulla spiaggia o nel luogo che avete scelto per la villeggiatura e poi a un certo punto litigate per qualcosa. Però mi hai costretto te perché tu volevi fare così. Capita, bisogna sopportare, avere anche un po' di pazienza. Buonasera e benvenuti nella squadra anche questa sera. I nostri racconti, le vostre storie, la nostra musica, le vostre canzoni preferite a fare da centro per le prossime due ore fino alle 20 insieme. Nel team questa sera oltre a me Emiliano Picardi c'è Edo Stanzini, il bello uaglione che si occupa della parte tecnica, della regia. Tante notizie che trovate anche sul nostro sito radioitalia.it. dicevo, tanta musica anche quella di Elettra Lamborghini. Bam bam bambina.

mi piace questo wow wow wow che chiude Spazio-Tempo con Francesco Gabbani su Radio Italia Solo Musica Italiana. Spazio-Tempo che si dilatano quando sei innamorato, quando ti batte forte il cuore per quella persona lì, altro che farfalle nello stomaco. Il tempo sembra scorrere o troppo veloce o lentissimo, perché si dilata all'ennesima potenza. Lo sa bene, per esempio, uno dei protagonisti della musica che addirittura il primo bacio con la sua, quella che poi sarebbe diventata sua moglie, si è

0: dato quando lui aveva 15 anni. Sapete di chi stiamo per parlare? Ve lo dico tra poco.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. A me piace.

sì. Olè, la canzone trionfatrice del Festival di Sanremo, per sempre sì, per sempre sì, con Sal Da Vinci su Radio Italia Solo Musica Italiana, direi canzone autobiografica, visto che Sal e sua moglie Paola il primo bacio se lo sono dati la bellezza di non so quanti anni fa, ma lui aveva 15 anni, lei 16, in un posto strepitoso che è Posillipo, davanti al mare, capito? Si sono baciati, si sono promessi amore eterno ed evidentemente è una promessa che li ha portati lontanissimo. In questi giorni si stanno godendo un po' di vacanze, lui in una pausa di relax tra una data e l'altra del suo tour, lei è sempre accanto al suo cantante del cuore. Tra l'altro hanno due figli, Francesco nato nel 93 e Anna Chiara invece che è nata nel 98, immagino che siano con mamma e papà a fare un po' di giorni di vacanza. Tornando però al tour estivo di Sal Da Vinci, questa sera si esibirà a Sabaudia. Sul nostro sito, ovviamente su radioitalia.it, trovate tutte le altre date del tour per incontrarlo ancora durante questa lunga estate.

0: adesso, vero che nelle ultime ore un po' ha rinfrescato, però per la pasta al ragù mi sembra un tantinello presto, no Tananai? Bella Madonnina appena incontrata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, propenderei più per un prosciutto e melone ancora. Godiamoci un po' di questa bella stagione, anzi, se avete voglia, se avete tempo, se siete della squadra di questa serata insieme qui su Radio Italia, raccontateci come sta procedendo il vostro agosto, le vostre ferie, scrivetelo al 331 995 0095, magari anche quali progetti avete per questa domenica, così come canta Olly insieme a Giulia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre a tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre.

0: fortuna Cantagalli, e per fortuna abbiamo ancora un pezzetto di quest'estate piuttosto lungo, direi ancora grosso modo un mese, per goderci un sacco di concerti dal vivo, un sacco di appuntamenti con la musica live. Tra poco vi portiamo a una serata, ma di quelle scatenate, dove ci si diverte davvero davvero tanto. State qua su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Mi piace quando i The Colors diventano un po' Google Maps e ti raccontano che da lì con la piazza Bellini c'è di mezzo il mare. Lo facevano in questa Partenope insieme a Merkin Cremont e a Serena Brancale, che sabato con il suo Sacro Tour si sposterà in provincia di Palermo, all'Ercara Friddi. Su radioitalia.it, sul nostro sito, trovate ovviamente tutti gli altri appuntamenti. Beh, in una delle sue date precedenti, come direbbero nei telefilm, nelle puntate precedenti, no, in questo caso è nei live precedenti, ha fatto divertire il pubblico, lo fa sempre, con la sua musica, con la sua energia, con le trovate che porta sul palco, ma in quell'occasione lo ha fatto perché ha cantato una versione particolare, molto personale, di Gasolina di Daddy Yankee. Dammi la gasolina, che era una sgassolina, ha fatto Serena Brancale, molto bene. Tra l'altro, in un'intervista che ha rilasciato a noi al Voitanca Village in Sardegna, quando è passata a trovarci qualche settimana fa, sappiamo già che nell'ultima tappa della tournée, quella del 3 di ottobre al Pala Florio, a casa sua praticamente a Bari, beh, per lei sarà una serata un po' più speciale. Per le altre in particolare sarà speciale cantare qui con me, è la canzone con cui ha gareggiato all'ultimo Festival di Sanremo e con cui ha voluto omaggiare la mamma. In quell'occasione a Bari si esibirà anche davanti ai suoi parenti, immagino che l'emozione di cantarla in quel modo sarà ancora più grande.

0: Esatto.
1: Come un tuono, il G nazionale Gue insieme a Rose Villain su Radio Italia Solo Musica Italiana. A un certo punto dice che torna con la cabrio mentre il sole tramonta. Non so se è più o meno il film che sta vivendo anche Sandro da Roma, che dice: stiamo rientrando da una giornata al mare a Maccarese, quest'anno ferie romane casalinghe. Tra l'altro carino Maccarese, zona Fiumicino, no, se non sbaglio. Adesso non sono proprio pratico di quell'area di litorale laziale, però mi sembra un posto molto carino. Tra l'altro penso che ci sia un bel po' di gente a fare una parte almeno di queste ferie d'agosto in quella zona, quindi bisogna rintracciare sempre quell'angolino di spiaggia, mettersi tranquilli, godersi un po' di relax. Non sempre possibile, però se succede, perché no? E ci siamo infilati con il team di questa sera di Radio Italia anche nelle vostre case, nelle vostre cucine per essere precisi. C'è un amico o amica che non si firma, ma che scrive: ciao a tutti, mi fate compagnia, sto facendo, senti qua, la marmellata di fichi e poi zucchine per cena con fiori in pastella. Oh. Allora, zucchine in pastella buonissime, ma la marmellata di fichi, perdo la testa.

E per fortuna che è rimasto sempre Luca lo stesso, un cantautore raffinato, pieno di grandissimo talento, con tantissime storie da raccontare. Luca Carboni, qui su Radio Italia, solo musica italiana, dove le 19 sono passate da un minuto.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, qualche temporale residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al sud e su buona parte del centro. Locali addensamenti a ridosso dei rilievi, specie tra Alpi e Prealpi. Caldo più sopportabile, temperature vicine alla media del periodo, ancora caldo al sud. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Dalla pelle al cuore, anche una grande classica di Antonello Venditti in questa parte di Serata Insieme. Buon martedì, ben ritrovati su Radio Italia Solo Musica Italiana. Magari qualcuno di voi in questo agosto, vuoi perché ci sono stati dei film interessanti da vedere, vuoi perché al cinema c'è un po' di aria condizionata e si sta freschi, ha scelto proprio di passare qualche serata in sala per vedere qualcosa di particolare. Sapete, no, che quando, soprattutto in alcuni cinema, quando andate a vedere il vostro film preferito, prima di entrare in sala ci sono tutti i cartelloni pubblicitari, alcuni sono fatti benissimo con tutte le immagini del film, altri sono estremamente evocativi, insomma sono pezzi a volte davvero d'arte, quasi da museo in alcuni casi, vengono spediti dalla casa produttrice del film proprio ad ogni sala cinematografica che metterà in proiezione, in programmazione quel film. Edo Stanzini, tu in regia, sei un appassionato, no, di Spider-Man?
1: Sì.
0: L'hai visto l'ultimo Spider-Man? Che capitolo è? Non so, il ventesimo, il quarto, non seguo moltissimo, ma so che è una bellissima saga. Beh, in un cinema in Canada si sono dimenticati di spedire oltre al film anche il manifesto, e allora uno degli operatori di questo cinema, uno dei ragazzi che lavora in questa sala, che si chiama Drake, ha di sua spontanea volontà dipinto il manifesto, lo ha ricreato lui, ha preso un pezzo di carta, un pennarello, e ha fatto uno Spider-Man, insomma non bellissimo, perché effettivamente non è un grande artista lui, fa altro nella vita, però ci ha messo tanta passione e tanto impegno e ha messo questo manifesto fuori dalle sale. Un papà e un figlio che erano lì tra i vari spettatori hanno voluto fotografare questa trovata di questo ragazzo, che è andata immediatamente virale sui social, non tanto, dicevo, per la qualità dell'arte, perché è piuttosto scarsa, ma per l'impegno, per la volontà. Se avete avuto l'opportunità di vederla in internet, l'immagine, ve ne sarete resi conto, è una bella cosa. Dai, io faccio un altro lavoro, però devo sopperire ad una mancanza, ci metto le mie mani, la mia fantasia, e comunque alla fine un ragno dal buco lo cavo fuori.
2: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra. Ma...

0: Era l'estate del 1982, quella dei mondiali in Spagna, quella di Paolo Rossi, tanto per intenderci. Vasco in radio si ascoltava con questa Vado al massimo. Vasco Rossi che poi dava anche il titolo al suo album, esattamente Vado al massimo. Dentro c'era Ogni volta, Splendida giornata, Canzone e un sacco di altri successi che poi da sempre ci hanno accompagnato anche qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

Ce l'ha cantata Annalisa, una bella canzone estiva per accompagnarci in questo martedì sera insieme, le 19 passate da 28 minuti, siete su Radio Italia Solo Musica Italiana, magari vi state godendo un pezzetto ancora delle vostre meritatissime vacanze, perché diciamolo, tutti devono andare in vacanza, qualunque

qualunque sia il lavoro che fai, devi andare in vacanza, anche se il tuo lavoro è badare alla casa, preparare la cena per tutti, tenerla in ordine. Insomma, se fai la casalinga, alla fine anche in vacanza devi andare. Lo sa bene la mamma di questi quattro figli, che ha affisso in casa un vero e proprio manifesto per annunciare che la cucina è chiusa per ferie. Basta, non si lavora più, mi prendo dei giorni di riposo. Un cartello che era pensato per i componenti della casa e che indicava il periodo di chiusura. Saremo chiusi da oggi fino a, non so, la settimana prossima. E suggeriva ai familiari di organizzarsi di conseguenza. Per urgenze, recatevi al ristorante. Insomma, questa mamma ha detto: io non cucino più, basta. Voglio andare in vacanza anche io, voglio fare un po' di ferie anche io. Ha messo in atto questa idea, decisamente originale questa signora, lo scorso anno, e pochi giorni fa però l'ha ricordata sui social, ricevendo nuovamente un sacco di apprezzamenti. Ha ragione la signora, ha ragione. Cari figli di questa mamma, che credo sia americana, organizzatevi da soli, rifatevi il letto, sistemate il bagno, date una pulita ai pavimenti e soprattutto pensate alla spesa e poi alla cena, perché tutti devono andare in vacanza. Anzi, io avrei fatto peggio, non solo avrei detto la cucina è chiusa, ma per i prossimi giorni dovete cucinare voi al posto mio. Quello sarebbe stato forse ancora più equo.

0: l'uomo d'affari che non si ferma mai, il businessman, perdito nella piaga su Radio Italia Solo Musica Italiana. Dicevo poco fa che le vacanze sono benedette, le dobbiamo fare tutti quanti. Se però per un motivo o per un altro non possiamo fare delle vacanze, mangiamoci un gelato. C'è una ricerca della London Institute of Psychiatry che come si dice, Edo? Psychiatry, senti che roba incredibile, psychiatry, che ha confermato scientificamente una cosa che in realtà, beh, sapevamo già noi golosi mangiatori di gelato: mangiare il gelato rende felici. Il consumo di gelato agisce sugli stessi recettori del piacere, quelli che si attivano quando si ascolta della buona musica, per esempio, oppure quando si ottiene un premio, quando ci facciamo le coccole, insomma, nei momenti in cui siamo estremamente felici. In Italia il gelato si consuma, lo scopro dai dati, soprattutto all'orario della merenda o la sera dopo cena, ma durante l'estate ci sono sempre più italiani che considerano il gelato un ottimo sostituto del pranzo. Non sono d'accordo su questa cosa. Quando mi dicono: dai, oggi ci mangiamo un gelato per pranzo, no, oggi pranziamo e poi dopo ci mangiamo anche un gelato, la trovo la cosa più corretta. Secondo uno studio però, il modo più rilassante per gustarsi un gelato è mangiarselo nella coppetta, mentre il cono viene scelto soprattutto quando si è in compagnia. Non so per quale motivo, io preferisco il cono, almeno oltre al gelato ti mangi pure la cialda. Fate delle coppette commestibili, altrimenti così possiamo assaggiare tutto. E poi i gusti, trovo assolutamente, ognuno mangia quello che vuole, assolutamente, ma trovo scorretto mangiare i gusti alla frutta. Per me esistono solamente le creme. Magari voi la pensate in modo diverso e se volete me lo fate sapere.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: tutto tranne questo. Irama su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevo poco fa dei miei gusti di gelato preferiti, insomma creme, perché la frutta non si può, e dicevo che preferisco il cornetto perché almeno ti mangi anche quello. Qualcuno o qualcuna tra gli amici che stanno facendo parte del team di questa serata di Radio Italia, firmatevi quando scrivete al 331 995 0095, insomma comunque qualcuno scrive: esistono le coppette commestibili, parola di mangiatore seriale di gelati, e sono buonissime. Allora, non sapevo che esistessero le coppette commestibili, ma ti assicuro che la prossima volta che prendo un gelato cerco con la coppetta commestibile.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: A me

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fino all'ultima sillaba di questa meraviglia, canto d'amore, le voci di Angelina Mango e di Marco Mengoni che si incontrano per accompagnarci in questa serata. Ben ritrovati su Radio Italia Solo Musica Italiana, anche stasera, anche questo martedì facciamo squadra. Poco fa vi raccontavo della passione di noi italiani per i gelati. Per completezza di informazione era Vincenzo da Termoli che mi fa sapere che esiste

0: vendono le coppette commestibili. Manda al 331 995 0095 anche una foto di queste coppette, le definirei dei coni che non ce l'hanno fatta. Praticamente sono, la cialda è quella del cono, solo che è chiusa sotto, è fatta a coppetta, però sembrano essere molto buone, ho tanta voglia di assaggiarle. Parlando di musica invece, il prossimo 26 di agosto Mr. Rain si esibirà a Marsico Nuovo in provincia di Potenza per la festa patronale, e poi dopo questo appuntamento prenderà un po' di vacanza e inaugurerà il tour teatrale. La partenza è fissata per il 5 di ottobre da Milano, tutte le altre date le trovate su radioitalia.it insieme ovviamente al calendario completo. Questa tournée tra l'altro sarà la prima per Mr. Rain nei teatri e la prima in versione orchestrale, e probabilmente proporrà anche delle canzoni nuove, visto che è da qualche tempo che sta lavorando al nuovo disco. Nel frattempo però lo ritroviamo con uno dei suoi ultimi successi, si chiama Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Viaggio.

la capacità di far tutto con quella voce lì. Giorgia, il mio giorno migliore in questa serata insieme, grazie a voi che fate squadra con Radio Italia Solo Musica Italiana, anche mentre siete dall'altra parte del mondo, magari attraverso la nostra app o ascoltandoci dal sito radioitalia.it. Prendo ad esempio Vanessa e Mimmo che ci scrivono dalla Route 66, hai capito? Stanno facendo quell'esperienza meravigliosa del viaggio da una costa all'altra negli Stati Uniti. Al momento siamo in viaggio nel New Mexico e da quelle parti è praticamente mezzogiorno. Ci ringraziano per fargli compagnia, ma in realtà grazie a voi ragazzi. Godetevi queste vacanze, fate buon viaggio, anzi come cantano Jovanotti ed Alfa, vi auguriamo buon vento.

Si muovono Giovanotti ed Alfa, la loro Buon Vento è una delle canzoni che ci stanno accompagnando quest'estate, l'ultima di questa sera insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Per quanto mi riguarda, Emiliano Picardi torno domani, come sempre, fra le 18 e le 20, in realtà in questo mese di agosto, un'ora in meno, ma ci abbiamo tutto il tempo per organizzarci per una cena, per un aperitivo lungo, per far qualcosa di carino ancora con la luce fuori, in attesa del tramonto, magari anche qualcosa di romantico, dai, visto che sta per tramontare. Edo Stanzini, bello uaglione, hai idee, pensieri romantici per questa serata? Non lo sai. Sì, potrebbe. Sì, davvero? Allora bene, poi domani facciamo il punto. Ci sei tu domani sera? No, vabbè, poi scopriremo allora con chi faremo team nella serata di domani. Intanto buona serata a voi, buon martedì su Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Stallo su Hormuz, Trump rilancia, fa parte del territorio americano. Teheran risponde, si illude. Udite esplosioni a Dubai, attivate le difese aeree degli Emirati. Pressing della Casa Bianca per il piano di pace a Gaza. Nuove tensioni in Cisgiordania, l'IDF marchia i palestinesi sulla pelle prima di interrogarli. Migranti, dopo la Germania anche la Svizzera vuole rimandare in Italia i richiedenti asilo che non sono di sua competenza. Roma conferma la linea dura con Madrid. Femminicidio nel veneziano, la comunità ancora sotto shock. La vittima lo aveva denunciato più volte. Zaia commenta amaro, un fallimento, dobbiamo capire perché. Le indagini sul furto delle opere d'arte di Antonello da Messina. Smentito il ritrovamento del furgone dei ladri, azione disciplinare intrapresa nei confronti dei custodi. Caos al pronto soccorso di Prato, indagato per tentato omicidio, l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato a un fuggitivo rincorrendolo dietro l'ambulanza. Addio a un mito, è morto a 31 anni Varenne, considerato il cavallo trottatore più forte di tutti i tempi. L'annuncio sui profili social, rimani per sempre il nostro capitano. Calciomercato, ufficiale vicario alla Juve dopo Lucumi. La Roma prende Rodrigo Mora, il Milan accoglie Moreira. Stasera tre preliminari di Champions in diretta su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
5: Buonasera. In Toscana c'è il divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate, causa misure di sicurezza. Tra l'incrocio Montenero e l'incrocio Quercianella, strada statale 1 VAR. Questo divieto durerà fino al giorno 15 dicembre 2026. In Sardegna traffico rallentato sulla statale 131 Carlo Felice sull'incrocio San Lussorio, direzione Porto Torres. In Sicilia veicolo in avaria sulla 19 Palermo-Catania presso lo svincolo zona industriale, direzione Catania. In Calabria sulla statale 184 delle Gambarie pulizia del manto stradale dopo l'incrocio di San Batello e prima dell'incrocio Gambarie, strada statale 183 Aspromonte-Ionio. In Piemonte sulla statale 229 del Lago d'Orta incidente sull'incrocio di Pettenasco. In Piemonte, provincia di Alessandria, sulla statale 456 del Turchino, traffico rallentato sull'incrocio di Cremolino. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Che bello!

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia!

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Va ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Stallo su Hormuz, Trump rilancia, fa parte del territorio americano. Teheran risponde, si illude. Udite esplosioni a Dubai, attivate le difese aeree degli Emirati. Pressing della Casa Bianca per il piano di pace a Gaza. Nuove tensioni in Cisgiordania, l'IDF marchia i palestinesi sulla pelle prima di interrogarli. Migranti, dopo la Germania anche la Svizzera vuole rimandare in Italia i richiedenti asilo che non sono di sua competenza. Roma conferma la linea dura con Madrid. Femminicidio nel veneziano, la comunità ancora sotto shock. La vittima lo aveva denunciato più volte. Zaia commenta amaro, un fallimento, dobbiamo capire perché. Le indagini sul furto delle opere d'arte di Antonello da Messina. Smentito il ritrovamento del furgone dei ladri, azione disciplinare intrapresa nei confronti dei custodi. Caos al pronto soccorso di Prato, indagato per tentato omicidio, l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato a un fuggitivo rincorrendolo dietro l'ambulanza. Addio a un mito, è morto a 31 anni Varen, considerato il cavallo trottatore più forte di tutti i tempi. L'annuncio sui profili social, rimani per sempre il nostro capitano. Calciomercato, ufficiale vicario alla Juve dopo Lucumi. La Roma prende Rodrigo Mora, il Milan accoglie Moreira. Stasera tre preliminari di Champions in diretta su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dipita nei radio in questo fottutissimo 2020.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quando torna mia... L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2020.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: idea, dottor Scotti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Thank you.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: idea, dottor Scotti.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Tony. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Tony, non ci sono paragoni.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky.

63 di TV Sat sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio in tutta Italia in digitale su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, con qualche nuvola solo a ridosso dei rilievi e in Liguria. In giornata, densamente formazione su Alpi e Appennini, in Liguria e in Sicilia.

associate ad isolati acquazzoni, caldo più sopportabile con temperature vicine alla media del periodo. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni, Dio, sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.